0: sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca. E naku un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
1: Sigurabo Cas cu Enya. A woden temporada di orkan, Sigurabo Cas contra inundación di agua, candela, lamper, y of explosion, rescate, expertisio, of otro riesgo nan.